0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

used to complain. I started out for games.

you.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

help and self-aware, self-made millionaire.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le notizie delle 6:30 per questo primo settembre.
3: Nella notte un attacco russo con missili e droni contro Kiev ha ucciso almeno 4 persone. L'esercito ucraino aveva diramato un allarme nella regione. Ci sono anche decine di feriti. Secondo l'amministrazione militare, l'esercito russo ha deliberatamente preso di mira strutture civili e edifici residenziali. E sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Ust-Luga nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Il porto è un importante snodo per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi.
2: Una petroliera che transitava nello stretto di Hormuz è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman. Non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. Pasdaran hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita poi nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Le tensioni nell'area sono in aumento. Ieri il presidente USA Donald Trump è tornato a minacciare di colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, gli Stati Uniti hanno bombardato l'isola di Larak. I Pasdaran hanno risposto con missili contro le basi USA dei paesi del Golfo.
3: E intanto il tasso di approvazione di Donald Trump cala al 32%. Secondo un sondaggio dell'Università del Massachusetts, 2/3 dei cittadini statunitensi non approvano la gestione del presidente della guerra in Iran e 4/5 ritengono il conflitto responsabile di aver fatto salire i prezzi degli alimentari e della benzina. Sempre secondo il sondaggio, un elettore di Trump su 6 non lo voterebbe di nuovo.
2: In Guatemala i camionisti hanno bloccato le strade per protestare contro il caro carburante. Le associazioni dei trasportatori hanno istituito blocchi su oltre 15 arterie principali del paese, comprese le autostrade di confine con il Messico e il Salvador. I sindacati che rappresentano i lavoratori dei trasporti che guidano le proteste chiedono una riduzione dei prezzi del carburante aumentati di oltre il 50% negli ultimi 6 mesi. Attualmente, secondo il Ministero dell'Energia e delle Miniere, il prezzo del diesel in Guatemala si aggira attorno ai 6 dollari al gallone e quello della benzina a 5,21 dollari.
3: La dirigenza Rai va avanti per una nuova stagione di report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e i conduttori nominati. Intanto la redazione del programma ha dichiarato lo stato di agitazione. Mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della Rai. Intanto Conte smorza i rumors di candidatura agitati dalla destra. Mai parlato di una candidatura di Ranucci nei 5 Stelle.
2: Inizia oggi alla Camera il rush finale per la legge elettorale voluta a tutti i costi dalla destra al governo per superare gli intoppi causati dal ciclone Vannacci che erode i consensi della maggioranza. Il principale confronto tra i partiti di governo è sull'introduzione di un ballottaggio, ovvero di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti. Il premio di maggioranza scatterebbe invece al 42% dei voti raccolti. Questa idea piace a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, ma viene bocciata dalla Lega, che ha fatto sapere non lo voteremo. Compatti i partiti di governo invece sulla eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomini e donne sui capilista bloccati e sulla possibilità invece di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Oggi alle 12 alla Camera la presentazione degli emendamenti.
3: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, con 103 morti registrati, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese e soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la tragica fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro, con 3 morti. A Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini all'ultimo giorno di contratto, deceduto per un malore dopo una consegna. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Cento, un 41enne è morto nel campo in cui stava lavorando per aver battuto la testa, forse per un malore. Precarietà e mancanza di prevenzione.
2: È tutto per le notizie delle 6:30. Il giornale radio torna alle 7:30.
1: Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Radio Popolare, i titoli delle ore 7. Ucraina nella notte, un attacco russo ha ucciso 7 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev risponde con un attacco al porto strategico, un porto strategico sul Mar Baltico. La difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni a un terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati, un'altra è stata intercettata invece dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larak. E intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione è al 32%, 2/3 dei cittadini statunitensi quindi sono in disaccordo con la gestione della guerra in Iran, un elettore su 6 non lo voterebbe di nuovo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli alle frontiere a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione contro il governo di Madrid. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento stamani per approvare una nuova legge elettorale, divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega nulla vuole, intanto la dirigenza Rai insiste per una nuova conduzione di Report. Giornalisti in stato di agitazione, Ranucci annuncia imprenditori disponibili per una sua nuova avventura. Più di 3 morti al giorno sul lavoro ad agosto, nonostante le ferie in gran parte delle aziende. Ieri sono morti un fattorino all'ultimo giorno di contratto, un operaio edile, un agricoltore, precarietà, subappalti senza regole e mancanza di prevenzione. Le principali e note cause. Le notizie di Radio Popolare tornano alle 7.30. Una buona giornata intanto, una buona continuazione d'ascolto.
1: Network.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, nella notte un attacco russo ha ucciso 9 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev colpisce un porto strategico sul Mar Baltico. La difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni al terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati e un'altra è stata intercettata dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larat. Intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione al 32%, 2/3 dei cittadini statunitensi sono in disaccordo con la gestione proprio della guerra in Iran. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento per approvare una nuova legge elettorale, divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega non la vuole, intanto la dirigenza RAI insiste per la nuova conduzione di Report, giornalisti in stato di agitazione, ci annuncia imprenditori disponibili per una nuova avventura. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 7.31 e queste sono le notizie di Radio Popolare per questo 1° settembre. Si aprono con gli scontri che proseguono tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha colpito Kiev con missili e droni. Ci sono diversi morti e feriti, è il 5° giorno consecutivo di attacchi ininterrotti da parte dei droni russi. Per l'aggiornamento di questa mattina ci ha raggiunto in studio Valeria Schroeter. Buongiorno Valeria.
3: Buongiorno Claudio, sì, come dicevi, durante la notte Mosca ha colpito l'Ucraina, in particolare Kiev e la regione circostante. I morti secondo le fonti locali sono almeno 9 e ci sono decine di feriti. L'esercito aveva diramato un allarme nell'area e secondo l'amministrazione militare il Cremlino ha deliberatamente preso di mira strutture civili e edifici residenziali. Intanto, sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto decine di droni sulla regione, ma ci sono stati comunque danni al porto. Questo porto è un obiettivo strategico perché è un importante snodo per l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi. Non è la prima volta che viene preso di mira da Kiev. L'Ucraina infatti sta portando avanti una campagna di attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, aggravando una crisi interna di approvvigionamento di carburante.
2: E grazie a Valeria Schroeter. Passiamo all'Iran, è ancora stallo nello stretto di Hormuz, una petroliera in transito è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman, non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. I pasdarani iraniani poi hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Nei giorni scorsi le tensioni nell'area sono aumentate e dopo poco più di un mese di tregua di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabai.
4: Dopo 6 mesi di guerra è ancora stallo, l'Iran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti insistono con un controblocco dei porti iraniani. Domenica Stati Uniti e Iran hanno ripreso ad attaccarsi per la prima volta da settimane. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola iraniana di Larak nello stretto di Hormuz, colpendo postazioni di lancio di razzi per impedire di posare le mine nello stretto. 3 iraniani sono morti nell'attacco americano, tanti altri sono rimasti feriti. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Giordania ed Emirati, prendendo di mira le forze americane in quei paesi. Ieri in Kirghizistan, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il proseguimento del conflitto non è nel nostro interesse e nemmeno in quello della regione. La soluzione ai problemi risiede nel dialogo e nella cooperazione. Lo scambio di colpi alimenta il timore di una ripresa di ostilità su larga scala, anche perché il presidente americano Trump ha minacciato ancora una volta di colpire l'Iran duramente. Intanto il segretario al tesoro americano ha promesso di proseguire la campagna di pressione volta a paralizzare l'economia di Teheran. I bombardamenti e le sanzioni colpiscono però anche i civili e fanno perciò crescere la percezione di essere soli, soli contro tutti, come durante la guerra Iran-Iraq degli anni 80. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Restiamo nel vicino Oriente, in Siria. Le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa, a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sono stati avvistati nei pressi di un villaggio che si chiama Jumla. Israele continua anche a colpire il sud del Libano, nella zona di Namatie. Sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco, e se proseguono i raid israeliani anche contro la striscia di Gaza. Nonostante il cosiddetto ormai cessate il fuoco, ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City. Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Ricordiamo che su 180.000 controlli realizzati dalle frontiere italiane sono state rilevate 31 persone con irregolarità nei documenti e solo 8 provenivano o erano di nazionalità marocchina. È una situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, ha commentato il primo ministro Sanchez, che poi ha denunciato una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e in Israele. Sentiamo il servizio da Madrid.
5: Madrid risponde a Meloni prorogando i controlli ai passeggeri in arrivo dall'Italia. Sanchez ha ribadito l'assurdità della situazione. Ceuta è fuori da Schengen e nessuno dei migranti ha raggiunto la penisola iberica. Ma non è un caso che Madrid abbia chiesto l'intervento del Frontex per schedare tutti i migranti e velocizzare le pratiche di espulsione. Sanchez sa che in Europa resta sotto osservazione. Il presidente spagnolo accusa Russia e Israele di aver diffuso fake news per alimentare la crisi migratoria, puntando a dividere l'Europa. Menzogne sfacciate, rispondono da Gerusalemme, ma Sanchez non arretra. Dietro l'ondata migratoria c'è la propaganda delle reti di estrema destra legata alla Russia e a Israele, con l'obiettivo di attaccare il governo spagnolo con un tema divisivo come l'immigrazione, una strategia pianificata a cui però non avrebbe partecipato il Marocco. Sanchez ha difeso a oltranza la collaborazione con Rabat, indispensabile per risolvere la crisi. Ma su questo punto Sanchez è stato criticato anche dai suoi alleati di governo. È impossibile, sostengono, che in Marocco non sapessero nulla della marea umana che si dirigeva a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: E veniamo alla politica italiana. Inizia oggi alla Camera la presentazione degli emendamenti per la legge elettorale, anzi per il rush finale per la legge elettorale che il governo vuole a tutti i costi approvare nonostante le divisioni interne. Il principale confronto della maggioranza è sull'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevono più del 40% dei voti, con il premio di maggioranza che scatterebbe al 42% dei voti raccolti. La Lega ha fatto sapere di essere completamente contraria, i partiti di governo invece sono compatti sull'eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomo e donna sui capilista bloccati e sull'espressione di fino a 3 preferenze con invece l'alternanza di genere. E la dirigenza RAI va avanti per una nuova stagione di report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e conduttori nominati, intanto la redazione del programma continua il suo stato di agitazione, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una sua eventuale nuova trasmissione. In servizio da Roma, di Anna Bredice.
6: Oggi è previsto un incontro tra Paolo Corsini, responsabile intrattenimento della RAI, colui che rivendicò di essere vicino al partito di Giorgia Meloni, e due giornalisti di Report, autori di inchieste che la RAI aveva individuato come coautori, Valesini e Iovene. I due avevano rinunciato all'incarico perché gli accordi non sarebbero stati questi. Più che accordi, era stato un no totale alle loro proposte, una conduzione a rotazione di 4 giornalisti, tutti della squadra di Ranucci. Il rifiuto, insieme alla designazione di Presutti e Pier Vincenzi, ha bloccato tutto e ora è una specie di muro contro muro, anche se la RAI è convinta che una mediazione sarà possibile. Dopo l'incontro di oggi, domani è previsto uno molto più ampio tra la RAI e l'intera redazione di Report, decine di persone che in una nota oggi hanno annunciato uno stato di agitazione e possibili scioperi. Le parti quindi si preparano ad un confronto che è più uno scontro, con Ranucci che dall'esterno osserva e in qualche modo spinge la sua redazione su posizioni di lotta. Ieri ha dato manforte ai colleghi pronti allo sciopero da un lato e insinuando sospetti sui due giornalisti già nominati, difesi dai giornali di destra, dice, e annuncia che ci sarebbero imprenditori pronti a sostenere la battaglia per la libertà di stampa. Il riferimento è probabilmente a imprenditori nel campo televisivo pronti ad accogliere chi si dimetterà, ma è un'opzione a cui la RAI non crede fino in fondo, convinta che un compromesso si potrà trovare e su quali basi però è ancora difficile dirlo. Linea allo studio.
2: Abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche contro ragazzini prevalentemente stranieri al carcere minorile di Casal del Marmo. 3 poliziotti sono stati sospesi per 1 anno, indagati per torture, altri 10 agenti coinvolti. Al ritratto di un sistema violento e abbandonato a se stesso, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l'associazione che ha denunciato per prima il caso.
7: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono 3 coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono 10. Guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono 50 e 60 di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti, e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
2: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, 103 morti registrate, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese, soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro. 3 morti, il primo a Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini, all'ultimo giorno di contratto deceduto per un malore, Auriggio, provincia di Varese, un muratore di 55 anni, colpito da una caduto da una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere, a Cento un 41enne morto mentre nel campo in cui stava lavorando è morto nel campo in cui stava volando per aver battuto la testa. Le leggi ci sono, la prevenzione e i controlli invece sono dei fantasmi. La denuncia ai nostri microfoni di Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
8: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte organizzati.

0: maggior tutela e di maggiore cura.
1: E in chiusura una notizia di una voce che abbiamo ascoltato più volte da Gaza, si tratta di Safah Hoda, che è una fumettista palestinese, autrice del libro La tenda di Safah, che appunto avete sentito ai nostri microfoni più volte con le sue testimonianze. Safah Hoda è riuscita a uscire dalla striscia di Gaza, cosa che non era per nulla evidente, e arrivare in Italia. Sarà in questo fine settimana ospite a Reggio Emilia del Festival di Emergency Prime e poi dal 4 settembre a Modena potete vedere la sua mostra Al di là del mare, realizzata insieme alla fumettista italiana Pat Carra. Sentiamo Safah, raggiunta da la nostra Valeria Schröder.
2: Hello, I am Safah Hoda, a Palestinian cartoonist from Gaza.
3: Ciao, sono Safah Hoda, una fumettista palestinese di Gaza. Sono molto felice e grata di poter dire che sono finalmente arrivata in Francia con mia sorella Asma. Dopo tutto quello che abbiamo passato, arrivare in Francia è per noi molto emozionante e significativo e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato a raggiungere questo luogo sicuro. Grazie di cuore per essere stati al nostro fianco e al fianco del popolo di Gaza. Grazie.
2: Thank you so much for standing with us and with the people of Gaza. Thank you.
1: Tempo stabile soleggiato su tutta la penisola, in arrivo correnti più fresche al nord nel pomeriggio, con l'aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni irregolari su Alpi e Prealpi, isolati rovesci anche possibili nel pomeriggio sui rilievi di Basilicata e Calabria. Tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 8:30. Una buona giornata da Claudio Iampaglia in conduzione di questo GR, Valeria Schröter in redazione.
4: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 268.500 tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Rallentamenti per una perdita di carico al chilometro 295.500 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 308 tra Firenze Sud e Cisareggello. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Le notizie di Radio Popolare delle 8:30. Buongiorno.
1: Mosca ha confermato di aver lanciato un attacco massiccio con missili e droni contro l'Ucraina, affermando di aver colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. Kiev riferisce di almeno 9 morti e l'esercito ucraino accusa la Russia di aver deliberatamente colpito strutture civili e edifici residenziali. Tra gli obiettivi di Mosca anche un deposito ferroviario della capitale, dove sono state uccise 7 persone. Anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici e nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
0: In Siria le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sarebbero stati avvistati nei pressi di un villaggio. Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco. Nel frattempo proseguono i raid israeliani contro la striscia di Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
1: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1000 vittime, ma sono circa 4000 le persone ancora disperse che sgomentano i soccorritori che lavorano sia dalla parte nepalese che da quella conese del confine. Secondo le autorità nepalesi sono 279 le persone tratte in salvo nei giorni scorsi dai tunnel dei diversi impianti idroelettrici. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni e sono molte le abitazioni che sono state distrutte o gravemente danneggiate.
0: E in Cina la capacità fotovoltaica, cioè di generare energia elettrica dal sole, ha superato per la prima volta quella delle centrali elettriche a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installate. La sfida prossima è quella di trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowatt ora, un dato realizzato ovviamente senza precedenti.
1: Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, la enclave spagnola in territorio marocchino. Secondo il Viminale, su 180.000 controlli alle frontiere italiane, in queste settimane sono state identificate 31 persone con documenti irregolari e solo 8 di nazionalità marocchina. Situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, commenta il primo ministro Sanchez, e poi denuncia una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e Israele.
0: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale ad hoc per le prossime politiche. Fratelli d'Italia insiste per introdurre un ballottaggio, cioè un secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti. Sarebbe un modo per obbligare Vannacci a allinearsi alla maggioranza, ma la Lega è contraria. Partiti di governo invece uniti per ripristinare le tre preferenze e abolire l'alternanza uomo-donna nei capilista bloccati nelle liste delle circoscrizioni. È tutto per questo giornale radio, l'informazione torna alle ore 9:30. Una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est. Ed è tutto, buon viaggio!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

questo posto ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e 2 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Code in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandicci, rallentamenti per un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le notizie delle 9.30.
3: Ucraina, è salito a 12 il numero dei morti nell'attacco russo di questa notte. Mosca ha dichiarato di avere colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. L'Ucraina accusa la Russia di aver deliberatamente colpito strutture civili e edifici residenziali. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky su X, e ha aggiunto: il numero delle vittime dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti, tornando a chiedere sistemi di difesa. E intanto anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici. Nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
2: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1000 vittime, ma sono quasi le 4000 persone ancora disperte che sgomentano i soccorritori che lavorano da entrambi i lati del confine, dalla parte nepalese come da quella cinese. Secondo le autorità nepalesi sono 279 i lavoratori tratti in salvo nei giorni scorsi dai tunnel di diversi impianti idroelettrici, ma molti sarebbero ancora bloccati all'interno degli impianti. Secondo la Croce Rossa, 93.000 le persone colpite dalle inondazioni, molte le abitazioni distrutte o gravemente danneggiate.
3: In Cina la capacità fotovoltaica ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. La sfida successiva sarà trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua record da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowattora.
2: In Siria le forze israeliane starebbero avanzando ulteriormente all'interno del territorio appunto siriano, nella provincia di Deraa a sud di Damasco, lo riferisce Al Jazeera, che parla di diversi convogli, 10 veicoli dell'esercito israeliano presenti sul territorio. In mattinata Israele aveva continuato a colpire anche il sud del Libano, nella zona di Nabatie. Sono segnalati bombardamenti, c'è la denuncia dell'uso anche di proiettili al fosforo bianco, e i raid israeliani contro la striscia di Gaza sono proseguiti nonostante il cessato il fuoco ieri. Almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
3: La dirigenza Rai va avanti a costruire una nuova stagione di report con i due conduttori già nominati, ma senza al momento la redazione storica di collaboratori in stato di agitazione. Oggi sono convocati diversi autori, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della Rai. Il conduttore stamattina in un post ha rilanciato le accuse ai due conduttori prescelti dalla Rai per sostituirlo con parole dure. È umano desiderare di condurre il programma più importante della TV italiana, ha scritto. È disumano pensare di farlo senza averlo meritato.
2: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale per il prossimo voto politico. Fratelli d'Italia insiste per l'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti, e sarebbe un modo per obbligare Vannacci ad allinearsi ai voleri dei partiti della maggioranza. Ma la Lega è contraria. I partiti di governo invece sono uniti per ripristinare le preferenze e abolire l'alternanza invece uomo-donna nei capilista bloccati nelle circoscrizioni. L'informazione di Popolare torna alle ore 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11 e rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma fino alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa e code a tratti per un incidente al chilometro 3 tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le notizie delle 10:30.
3: È in corso un raid israeliano nella striscia di Gaza, dove alcuni droni stanno sganciando munizioni sul distretto di Al-Katiba, a ovest di Gaza City. L'agenzia UAFA riferisce di un morto e di diversi feriti. Nella zona si sono verificate almeno 10 esplosioni. Nel frattempo nella striscia di Gaza meridionale si segnalano scontri nella città di Khan Yunis. Intanto Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti e l'uso di proiettili al fosforo.
2: Sesto giorno di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone e ferendone almeno 18. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky sui social media e ha aggiunto: il numero delle vittime dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti, tornando a richiedere sistemi di difesa.
3: Il drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto sarebbe stato parte di un tentativo di attentato da parte di Mosca. A riferirlo è la testata tedesca Bild. Secondo le informazioni del giornale, il drone andrebbe ricondotto a un servizio segreto russo. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta della responsabilità per i fatti di Lipsia. Il cancelliere Merz aveva però già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione.
2: La Russia ha avvertito il Giappone che adotterà contromisure per garantire la propria sicurezza se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi nell'ambito delle manovre congiunte tra Giappone, USA e Australia. Le manovre militari sono in programma dall'8 al 24 settembre. L'ambasciata giapponese a Mosca, ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, è stata informata chiaramente che lo schieramento di tali missili per Mosca è assolutamente inaccettabile perché pone una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina self-service che supera i 2,1 euro in autostrada, 2,2 euro il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Si tratta del prezzo più alto registrato dal 2022, quando per effetto dell'attacco russo all'Ucraina i carburanti erano schizzati ancora più in alto. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e del gas, che ha registrato a luglio un picco sui mercati. Oggi sono attesi i dati Istat sull'economia. Il PIL dovrebbe attestarsi al più 0,2% nel secondo trimestre dell'anno in corso.
2: Inizia oggi l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quelle approvate in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Favorevoli il presidente uscente della regione Zaia e l'attuale in carica Stefani, ma la destra è divisa sul tema. Le notizie tornano alle 12:30, una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Bacterias, ladies and gentlemen. Let's hear it for us.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

mami. No.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente ora risolto al chilometro 282 tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11, e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi, e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15, 1 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa, e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Metro.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: L'inflazione al 3,3% in agosto, non era così alta da 3 anni, i rincari dei prezzi sono trainati dai costi energetici e dai carburanti. L'Unione Consumatori ai nostri microfoni stangata sul rientro delle vacanze, andrà peggio con le prossime bollette. La legge elettorale in discussione al Senato, la destra unita sulle preferenze, divisa sul secondo turno che Fratelli d'Italia vorrebbe in chiave anti-Vannacci, ma c'è il no della Lega. Il Veneto va al voto sul diritto al fine vita, opposizioni compatte per il sì, la destra è divisa nonostante il sostegno alla proposta di Zaia e Stefani, manifestazione a Venezia fuori dal Consiglio regionale. In Ucraina il 6° giorno consecutivo di attacchi russi, 12 morti, 18 feriti nella notte. Zelensky chiede ancora i sistemi di difesa all'Europa mentre Mosca aumenta la pressione sulle grandi città e sulla popolazione civile. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare Network delle 12:30. Partiamo con l'inflazione che sale al 3,3% su base annua in Italia, ma anche nell'Eurozona, e per l'Italia i dati di Istat registrano i massimi livelli da 3 anni. Registrano i rincari sono trainati prevalentemente dai prezzi energetici, i prezzi dei carburanti alla pompa fanno registrare un nuovo record, la benzina self-service supera i 2,1 euro in autostrada, è il terzo prezzo più alto di sempre. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e di gas. L'Unione Nazionale dei Consumatori denuncia una vera e propria stangata del rientro a partire dalle bollette di agosto. Sentiamo Mauro Antonelli, capo dell'ufficio studi dell'associazione, intervistato stamani da Chiara Manetti in Summertime.
3: È un record storico dall'inizio del Ministero del Made in Italy, è battuto solamente da 2 prezzi del 2022 a tempo dell'attacco della Russia in Ucraina, quindi è il terzo maggior prezzo di sempre, il che vuol dire che è già questa una stangata, diciamo, attuale. Poi arriva quella della bolletta della luce, nel senso che chi è rimasto a casa e ha acceso il condizionatore si ritrova in questo momento, per quanto riguarda ad esempio il mercato che ha i prezzi poi in realtà più bassi, perché è quello dei vulnerabili con il prezzo controllato da ARERA, quindi va molto meglio rispetto al mercato libero. In questo momento il prezzo della luce è al 6° posto di sempre. Questa, diciamo, è una stangata intanto per i consumi, perché comunque a parità di prezzo ovviamente maggiori sono i consumi e peggio è. E poi arriva la stangata a ottobre, perché la cosa incredibile è il gas. A luglio abbiamo avuto il terzo maggior prezzo di sempre, cioè a luglio i calorifici sono spenti, la domanda quindi di gas è bassissima, gli unici che acquistano sono quelli che devono fare le scorte per l'inverno, pure a luglio abbiamo già un prezzo di questo tipo, quindi è chiaro che se va avanti una mega stangata contro luce e gas, il governo Meloni non ha fatto niente. Non hanno ridotto gli oneri di sistema come aveva fatto Draghi, non hanno ridotto l'IVA sul gas, niente.
2: Al Senato è cominciato il rush della maggioranza per approvare la legge elettorale. I partiti di governo sono uniti sulle preferenze ma divisi sulla proposta di Fratelli d'Italia di un ballottaggio tra le coalizioni sopra il 40% dei consensi. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
4: A mezzogiorno, scaduti i termini per presentare gli emendamenti, sono 2 quelli unitari di tutto il centrodestra e riguardano le preferenze, come era previsto. Sul ballottaggio invece c'è quello firmato solo da Marcello Pera, in forse al momento quello di Forza Italia come gruppo, ma non firmato dagli altri, visto che al momento c'è una forte contrarietà da parte della Lega e di Lupi, che in una dichiarazione pochi minuti fa si dice favorevole al turno unico. Il doppio turno è tornato di prepotenza nelle ipotesi di legge elettorale come ciambella di salvataggio di Meloni per poter vincere nuovamente. Una riforma che guarda gli ultimi sondaggi e alle paure di perdere, fatta su misura per poter far rientrare i voti di Vannacci al secondo turno. Ma in questo modo il timore è che correndo ogni partito per sé nel primo turno l'ex generale prenda molti voti, drenando quelli soprattutto della Lega, che ne ha persi anche troppi a favore di Vannacci, così come teme anche la stessa Meloni, che in ogni caso al momento forse pensa di rischiare di più con un turno unico pubblico e una soglia al 42%. Presentati gli emendamenti anche singoli, c'è comunque tempo fino al voto in aula per decidere se portarli avanti oppure no, riformulandoli o ritirandoli fino al 9, quando andranno in aula per votare. Sulle preferenze si ripropone lo stesso metodo presentato alla Camera, la scelta tra tre candidati, il capolista rimane, la novità è che sul capolista non c'è la quota di genere, si inserisce solo l'alternanza nella seconda scelta, il secondo nome, e così in avanti. Dovrebbe cambiare anche la parte poi sui cespugli, abbassando la soglia dal 3%. Linea allo studio.
2: La dirigenza Rai tira dritto su Report, mentre i giornalisti della redazione del programma sono in stato di agitazione e incassano però la solidarietà dei CDR di GR Parlamento, ma anche del TGR, che invitano l'azienda ad ascoltare le richieste di tutta la squadra di Report per non disperdere un patrimonio del servizio pubblico. Sigfrido Ranucci aveva annunciato ieri di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori per una nuova avventura al di fuori della Rai. Stamani è tornato a accusare i due collaboratori della sua testata, prescelti come conduttori della dirigenza Rai, di scarsa professionalità e scarsa gratitudine nei suoi confronti. È iniziato stamani a Venezia l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quella approvata in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Fuori dal Consiglio la protesta dei Provita contro il suicidio assistito, ma anche il sostegno dei militanti dell'associazione Coscioni per il diritto di scelta. A Venezia abbiamo raggiunto Chiara Lalli, consigliera generale dell'associazione Coscioni, esperta di bioetica.
5: La legge, questa del Veneto, ma anche in altre regioni, ha l'obiettivo di regolamentare, organizzare, garantire dei diritti che esistono già. Questo è il punto più importante, cioè per diritti che esistono già intendo che a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242, quella sul caso di Fabiano Antoniani dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato, è che ha detto che l'aiuto al suicidio non è più un reato in determinate condizioni. Quindi questa legge non aggiunge nulla, vuole organizzare, che è uno spazio legittimo che le regioni hanno, e indica dei tempi specifici per ogni passaggio, quindi entro 20 giorni per esempio bisogna attivare la procedura, entro altri X giorni la commissione che deve valutare deve rispondere. L'intento è non lasciare più che una persona sia costretta ad aspettare mesi e mesi senza avere una garanzia di una risposta, perché peraltro è il servizio sanitario a prendersi carico di tutti questi passaggi. E speriamo anche che questi mesi, questi 2 anni, più di 2 anni che sono passati, abbiano dato la possibilità anche a tutti i consiglieri di capire la questione, soprattutto perché poi nel frattempo anche la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna hanno approvato leggi regionali.
2: E veniamo alle notizie dal mondo. È il 6° giorno consecutivo di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone, ferendone almeno 18. Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
6: Dopo gli ultimi giorni di attacchi costanti della Russia all'Ucraina e le risposte ucraine dalla distanza, possiamo dire che questa fase della guerra si basa essenzialmente sul fatto che la Russia sta cercando in tutti i modi di aumentare la pressione sia sulle grandi città ucraine sia sulla popolazione civile di Kiev. Questo grazie alle nuove armi impiegate, quindi non più solo i droni ma anche questi missili Banderol, che in realtà sono a metà tra un missile e un drone, e costano molto meno dei missili da crociera e comunque infliggono molti danni come quelli sul porto di Odessa, che sono causati da questi vettori, ma anche in virtù del fatto che l'inverno si avvicina e i colpi alle infrastrutture energetiche ucraine ricordano quelli degli altri anni, che hanno lasciato per mesi al buio i civili all'interno dei palazzi. Per quanto Kiev riesca a rispondere e a continuare a creare danni sia all'infrastruttura petrolifera russa sia a quella logistica, dal punto di vista del bilanciamento dei danni possiamo dire che in questa fase, e soprattutto se aumenterà costantemente la pressione russa, in questa fase ci troviamo di fronte a un innalzamento del livello della pressione sui civili ucraini da parte delle forze armate di Mosca.
2: E la Russia stamattina ha minacciato il Giappone di adottare contromisure se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi in seguito ad alcune manovre congiunte militari tra Giappone, USA e Australia. La portavoce del Cremlino Zakharova si è poi scagliata anche contro la Germania, avvertendo che la Russia risponderà agli organizzatori delle avventure anti-russe nel Baltico. Ha infine attaccato anche l'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, definita ridicola. Veniamo in Medio Oriente. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili non identificati, mentre i pasdaran iraniani hanno fermato un'altra nave da bandiera che batteva bandiera saudita. Nei giorni scorsi, dopo poco più di un mese di tregua, di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Di fatto è uno stallo. Sentiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
7: È una condizione che con ogni probabilità durerà ancora molto a lungo, è una condizione che gli stessi iraniani chiamano né di pace né di guerra, è una condizione che da un lato dipende dal fatto che non ci sono né gli strumenti diplomatici e né gli strumenti militari per chiudere la questione, e dall'altro lato, e questa è la cosa più preoccupante, dipende naturalmente dal collasso generale degli strumenti diplomatici, di quelli multilaterali e perché no anche delle regole della convivenza internazionale. Mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano ormai consapevoli di non essere in grado di risolvere la questione secondo quelle che erano le loro intenzioni originarie, che erano del tutto irrealistiche. Dall'altro è anche comprensibile che stiano cercando di salvare la faccia, o salvare almeno una parte della faccia. Questa è una delle spiegazioni di questa condizione ibrida. Questa condizione ibrida è in realtà la condizione ibrida della politica estera degli Stati Uniti, non soltanto tra l'altro nei confronti dell'Iran, ma a questo punto nei confronti di tutta la regione medio orientale. Questa condizione di sospensione tra la pace e la guerra, che concretamente è una condizione di guerra permanente, riguarda anche l'Europa. Basta pensare alla retorica dominante, che è una retorica che ha anche dei fondamenti realistici, sia ben chiarato, sulle cosiddette minacce ibride. La possibilità di tracciare una distinzione chiara tra pace e guerra è venuta meno, una condizione che pone una serie infinita di questioni sul terreno strategico, una serie infinita di questioni sul terreno giuridico, perché noi non sappiamo quali regole applicare fondamentalmente.
2: E nelle ultime ore si sono scontrate nel sud della Siria forze governative siriane con combattenti drusi, c'è almeno una vittima, i feriti sono una decina. Il caso è quello della comunità drusa di Sueida, che è presa, diciamo, d'assedio dall'esercito di Damasco. Il rischio è che in questo caso intervenga anche l'esercito israeliano, come è successo recentemente, coinvolge militari israeliani, era stato segnalati dal Jazeera in mattinata proprio in direzione di Dara, più interno ancora nella Siria. Intanto Israele continua a colpire Gaza. Questa mattina 3 palestinesi sono stati uccisi, altre 8 persone ferite in un raid nella zona di Al-Kateba a ovest di Gaza City. E andiamo in Messico, dove il ritrovamento di 20 sacchi con dei resti umani ignorati per anni potrebbe cambiare le indagini sulla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa nel 2014. Le loro famiglie non hanno mai smesso di chiedere giustizia insieme ai movimenti sociali. Il servizio del nostro Andrea Cegna.
8: Le 20 sacche di resti umani di cui parla la Jornada riaprono dopo quasi 12 anni l'inchiesta sui 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Ad agosto era stato arrestato l'ex governatore del Guerrero, Ángel Aguirre, accusato di sparizione forzata. Una delle persone detenute per il caso avrebbe accompagnato alcuni investigatori in nuove ricerche tra Cocula e Rio San Juan. Ora vengono riesaminati i resti umani che erano già, almeno in parte, nelle mani di una società funeraria che operava ufficialmente per lo Stato, ma usava almeno un forno clandestino. Resti quindi nelle mani dello Stato, ma esaminati neppure dalle indagini indipendenti. Le famiglie riconoscono che qualcosa finalmente si muove, ma chiedono profondità e l'apertura degli archivi militari. Sullo sfondo resta il punto sul quale la precedente inchiesta si era arenata, l'esercito. Nel 2023 GIEI lasciò il Messico denunciando il rifiuto dei militari di consegnare informazioni considerate fondamentali. Perché si possa riaprire gli Ayotzinapa, dicono in sostanza i genitori dei 43, si deve avere la possibilità di indagare ogni parte dello Stato, fino in fondo, perché non basta più sapere dove sono finite quelle persone, ma è importante capire cosa è successo quella notte.
2: Primo giorno di scuola in tutta la Francia senza cellulari alle superiori, come ha voluto la presidenza, nonostante la bocciatura da parte del Consiglio dei Saggi del pacchetto che vietava anche l'uso dei social media per gli under 15. Il servizio del nostro corrispondente.
9: È la novità emblematica e clamorosa dell'anno scolastico che comincia oggi per i quasi 12 milioni di alunni francesi. Già vietato dalle elementari e le medie inferiori, da quest'anno il cellulare diventa fuorilegge, per così dire, anche per gli studenti delle scuole medie superiori. Una scuola senza telefono è ritrovare la serenità dell'apprendimento, secondo le edificanti parole di Emmanuel Macron nel suo messaggio agli scolari paradossalmente pubblicato su X. Contenuto nella legge di protezione dei minori dai social network, di cui il Consiglio Costituzionale ha censurato la misura principale, quella di interdizione generale dei social per i minori di 15 anni, il divieto di cellulare al liceo è diventato, per il FU Smart President, ormai a fine mandato, l'emblema della volontà macronista di arginare gli effetti nocivi di massa di smartphone e social sui minori. Appunto. Formalmente principio chiaro e inequivocabile, il divieto nazionale diventa molto più opaco, per non dire paradossale, nella pratica delegata a presidi e insegnanti dei singoli istituti a seconda delle possibilità di ciascuno, dal semplice controllo gestito di volta in volta dai docenti alla consegna sistematica alle entrate in appositi armadietti. L'applicazione sarà varia, quando non proprio contraddittoria. Senza parlare della questione logistica di fondo, una parte ormai essenziale delle comunicazioni e degli scambi amministrativi ma anche didattici tra alunni e corpo insegnante si fa via internet e dunque tramite computer o più immediatamente tramite smartphone, però ormai vietato. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: E infine una notizia di un lutto nella comunità cristiana: è morto 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, monaco fondatore nel 65 della fondatore

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, code per una perdita di carico già rimossa tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti per lavori tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

che lavoro non ho dimenticato.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si ricorda inoltre che fino alle ore 18 di oggi, a causa di lavori, rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori, in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria in direzione Firenze è chiuso lo svincolo di Lastrassigna in uscita, con code tra Ginestra Fiorentina e Lastrassigna. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Firenze-Pisa in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 15.30 le notizie di Popolare Network. In Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e quello russo Vladimir Putin hanno avuto un vertice bilaterale. È stato il loro primo incontro dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati Uniti. Vi ringraziamo per le vostre posizioni sia durante i combattimenti sia nei confronti delle sanzioni, ha detto Pezeshkian a Putin. Anche gli altri paesi membri del vertice hanno condannato l'attacco israelo-statunitense contro l'Iran, mentre Pezeshkian ha invitato Washington a riprendere il dialogo a partire dal memorandum d'intesa.
1: Israele è tornato a colpire Gaza con droni e missili, si contano almeno 7 vittime solo oggi in tutta la striscia. L'esercito ha rivendicato gli attacchi. Siamo intervenuti di fronte a nuove minacce, ha detto un portavoce che ha annunciato l'arresto di un alto funzionario di Hamas. All'indomani degli ultimi attacchi israeliani in Siria, il Qatar oggi ha accusato il governo di Netanyahu di sfruttare la crisi medio orientale per perseguire i propri obiettivi e lanciare attacchi mortali in tutta la regione.
0: Continua a crescere il numero delle vittime delle inondazioni in Tibet e in Nepal. Sono più di 1000, quasi 4000 persone rimangono disperse e si inizia a parlare delle possibili responsabilità dei governi. Secondo Reuters, il rischio che quel ghiacciaio collassasse provocando l'ondata di fango che ha travolto i villaggi sottostanti era almeno in parte noto e l'assenza di comunicazioni più approfondite tra Cina e Nepal potrebbe aver impedito che venisse lanciato l'allarme.
1: Una sottostazione elettrica tedesca è stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. È successo nel Brandeburgo. Secondo i media locali, l'obiettivo sarebbe stato generare un blackout vicino ad una grande centrale elettrica. Gli ordigni però sono stati disinnescati. L'attentato per ora non è stato rivendicato.
0: Mario Calabresi si dimette da tutti gli incarichi in Cora Media, l'azienda editoriale che ha fondato nel 2020. Una mossa che conferma la sua disponibilità a candidarsi alle comunali di Milano del prossimo anno per il campo largo. Rimane l'incognita primaria.
1: L'ex premier Keir Starmer in Gran Bretagna si è dimesso da deputato. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo britannico. Ora mi concentrerò su altro, cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia in un mondo che cambia rapidamente, così ha detto l'ex primo ministro. Le sue dimissioni da deputato fanno scattare un'elezione supplettiva nel collegio londinese di Holborn and St. Pancras.
0: Sono le 15.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Buon ascolto.

0: 1-800-5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per traffico congestionato si registrano 3 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, sulla 1 rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Si ricorda inoltre che fino alle ore 18 di oggi, a causa di lavori, rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria in direzione Firenze è chiuso lo svincolo di La Strassigna in uscita, con code tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Lavoria e il Bivio Firenze Pisa in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio 3 Network.
4: Why do the other kids do everything differently? They choose different things. They stick together on everything. Why are you always the one who's out of step?

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: sarà puro.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Straight to

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

credere. Siamo entrati Giovanni ed io. Dentro era tutto normale, ci hanno fatto segnare col nome sul registro.

0: forse andrà meglio, ma più probabilmente no.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network sono le 17.30. La Russia colpisce l'Europa con attacchi cinetici sempre più forti, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo rinnovato il sostegno all'Ucraina. Lo ha detto Kaja Kallas al termine del Consiglio informale di difesa in Irlanda. L'alta rappresentante della diplomazia dell'Unione Europea ha aggiunto che presto verranno inviati a Kiev i missili Patriot promessi dagli alleati europei. Le dichiarazioni di Kallas sembrano voler rispondere al presidente ucraino, che oggi, dopo l'ultimo violento attacco aereo russo, ha rimproverato gli alleati per la loro debole reazione alle aggressioni di Mosca. Nelle ultime due settimane l'Europa e il mondo che ci sostiene sono stati in vacanza, è stata l'accusa di Zelensky.
3: Germania dovrebbe iniziare in questi minuti la conferenza stampa del governo tedesco sul fallito attentato con un drone esplosivo contro un aereo cargo ucraino avvenuto all'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia. Secondo indiscrezioni della stampa tedesca diffuse nelle scorse ore, i risultati delle indagini attribuiscono la responsabilità del tentato attacco ai servizi segreti russi. Berlino però finora non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto poco fa altri ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati trovati vicino ad una sottostazione elettrica nel Brandeburgo, non lontano da una centrale elettrica. La polizia ha riscontrato danni ad una linea elettrica, ma ha dichiarato che la zona è fuori pericolo.
2: L'emendamento alla riforma della legge elettorale del senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera per l'introduzione del ballottaggio sarebbe stato depositato direttamente per l'esame in aula e non per la commissione. L'ipotesi di introdurre il ballottaggio alle elezioni politiche spacca ulteriormente la maggioranza. La Lega è contraria perché il doppio turno potrebbe farle perdere ulteriori voti a favore di Vannacci.
3: Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Con queste parole dalle sue pagine social, il giornalista Mario Calabresi conferma di aver lasciato la direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva fondato 6 anni fa, e la presidenza del CDA di Be Water Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Di lui come possibile candidato nel centrosinistra si parla da un paio d'anni. Lui è poco più di un mese fa si era detto interessato alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie oppure no.
2: Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal la scorsa settimana si aggrava ancora. Almeno 1.050 persone hanno perso la vita, quasi 4.000 rimangono disperse e migliaia di famiglie sono ancora isolate.
3: Andy Burnham, nuovo premier britannico, ha pronunciato il suo primo discorso alla Camera dei Comuni. Il paese ha bisogno di un cambiamento sostanziale, ha dichiarato, promettendo misure per contrastare l'aumento del costo della vita e dare più potere alle amministrazioni locali. Nelle scorse ore, invece, l'ex primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da deputato. Per sostituirlo saranno indette delle elezioni suppletive nelle quali potrebbe correre Zach Polanski, il leader dei Verdi che da tempo incalza da sinistra il Labour.
2: Le 17.33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa del traffico congestionato si registrano 4 km di coda tra Aglio e Badia in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A1 in direzione Roma, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Aglio. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le notizie di Popolare Network. Attacco ibrido di Lipsia. Per il governo tedesco è Mosca la responsabile dell'attentato dello scorso 4 agosto. L'accusa arriva dopo le indagini dei servizi segreti e di sicurezza. Berlino chiude la casa russa e il consolato russo a Bonn annuncia controlli più serrati e conferma il sostegno all'Ucraina. Da Bruxelles von der Leyen chiama il cancelliere Merz e promette risposte concrete. Immediata anche la replica del Cremlino. Replicheremo a tutte le misure antirusse. La legge elettorale divide ancora la maggioranza. L'emendamento sul ballottaggio verrà discusso in aula, ma non in commissione. La Lega fa pressioni per accantonarlo, ma senza doppio turno i voti di Vannacci potrebbero affossare il centrodestra. Un'altra fronda nella Lega, un gruppo di ex parlamentari chiede il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano archiviato da Salvini. Ma il presidente della regione Lombardia Fontana, già critico con Salvini, si sfila. Non è la nostra battaglia. Mario Calabresi lascia Core e Will e si prepara a ufficializzare la sua candidatura a Milano. Voglio percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie. Balzo dell'inflazione ad agosto più 3,3%, a trainare il rialzo dei prezzi, il più consistente da 3 anni, è l'energia. Oggi nuovi record dei carburanti e preoccupa l'autunno per le ricadute su tutti gli altri beni di consumo. Sono più di 1000 le vittime delle inondazioni in Tibet e Nepal, il bilancio continua a crescere, i dispersi sono quasi 4000. L'allarme degli esperti, i ghiacciai malaiani sono a rischio, può succedere ancora. Le 18.32, le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 19.30. Buona serata.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. Sam Sam Sam Sing Sam Sarah.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Rallentamenti invece in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 270 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrasegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece in direzione Firenze e Livorno per un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Pisario Porto e Pisa Nord-Est, un chilometro di coda per incidente avvenuto al chilometro 67 tra Navacchio e Cascina. Città di Firenze fino al 4 settembre per un nuovo allaccio fognario in via Gioberti, divieto di transito da via Villari a via Sarpi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperis.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Russia responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. Questo l'attacco frontale della Germania a Mosca. Berlino chiude il consolato russo a Bonn. La replica del Cremlino: risponderemo a tutte le misure antirusse. Inflazione mai così alta negli ultimi 3 anni, a trainare gli aumenti il costo dell'energia, oggi nuovo record dei carburanti, in autunno possibili conseguenze su altri beni di consumo. Maggioranza ancora divisa sulla legge elettorale, la Lega fa pressioni per accantonare l'emendamento sul ballottaggio, ma senza doppio turno Vannacci potrebbe affossare il centrodestra. Più di 1000 vittime accertate e quasi 4000 dispersi in Nepal, l'allarme degli esperti, Himalaya particolarmente sensibile alla crisi climatica, le inondazioni potrebbero ricapitare, intanto il Nepal chiede un risarcimento ai paesi che inquinano di più. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente incolpato la Russia di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
1: Übrigens wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole del ministro. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
2: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa, anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa: Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino. Segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
0: Donald Trump ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica nel caso in cui dovesse reagire agli attacchi che hanno colpito target iraniani nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha però lanciato un'operazione decisiva contro obiettivi statunitensi, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Questi scontri hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio, che chiude la giornata in forte rialzo a $90,22 al barile. Ieri sera costava poco più di $85 al barile. Ed è proprio l'aumento del costo dell'energia dovuto alle tensioni internazionali a pesare sull'inflazione. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 3,3%, non sono mai stati così alti negli ultimi 3 anni, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Eurozona. Il problema però non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi, un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro un'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari, e limitando il credito avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
0: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale, perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
4: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno, per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale, firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno, desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli. Ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nei capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
0: Un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che è dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
0: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva cofondato 6 anni fa, e dalla presidenza del CDA di Be Water Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi sulle sue pagine social. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie non ancora convocate. Il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali e ci vorrà tempo per una decisione finale. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare sulla segretaria Elly Schlein, fino a oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet la scorsa settimana. I morti accertati hanno superato quota 1000, ancora quasi 4000 persone rimangono disperse. E gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. La loro conformazione li rende più sensibili all'aumento delle temperature. Fenomeni come questo potrebbero diventare più frequenti con l'inasprirsi del cambiamento climatico. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
6: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, di un monitoraggio di questo genere, possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime. Devo fare sempre un paragone con l'Italia, perché comunque anche noi abbiamo le Alpi e comunque l'Himalaya si differenzia dalle nostre Alpi tendenzialmente perché la quantità di ghiacciai è notevolmente superiore, quindi la possibilità che si verifichino eventi così disastrosi lì è più alta rispetto a qui. Comunque la necessità di questi monitoraggi è necessario sia in Italia, ma soprattutto lì in quei posti dove la glaciazione è così enorme e gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un impatto che quindi andiamo nell'ordine delle vite umane che si possono perdere in queste situazioni, che arriva ad essere 10-100 volte superiore ai numeri che siamo abituati in Europa.
0: Proprio per il ruolo del cambiamento climatico nella catastrofe della scorsa settimana, il Nepal avrebbe, secondo fonti di stampa, avviato un'iniziativa diplomatica per chiedere ai paesi responsabili delle emissioni di gas serra un risarcimento. Sarebbero in particolare Cina, India e Stati Uniti i paesi interessati. È morto oggi a 83 anni Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, un importante punto di riferimento per il dialogo interreligioso. Se ne va una figura fondamentale del cristianesimo contemporaneo. Il ricordo di Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum.
7: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, Monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicitaria pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, il Caillon, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando ai giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria, che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.